vide le luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, nel mostro delle lampade e la bianca scia di un elicottero.

uscire da una nuvola, mi sembro più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. All'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.